0: chino che chana chimburi cha Nyamuhanga ono yuka lusa ya malolo weche huo batse mire aba birikirwe oko vyali che chana chimburi
1: mami sindo lero kingira mamu chuna wai udiwe uwechi umane rungendela amu.